0: Gracias chicos, e così si conclude il nostro incontro di oggi. Gianni, Elisabetta.
1: Aspen Weekend, el clásico de Aspen.
2: 102.7, pura música de fin de semana.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.